0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XFM 101.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte. Exa FM 101.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Belén suena. En Exa Culiacán.